0: di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Introduzione e Rondò capriccioso in La minore per violino e orchestra, opera 28. Violinista Lia Petrova, Orchestra Filarmonica Reale di Liegi, diretta da Christian Arming.
1: John Staley, Due Voluntaries per organo e ottoni, opera 6. Trascrizione di Peter Harford dall'originale per organo. Andante, allegro, moderato, allegro. Organista Peter Harford. Complesso di ottoni Michael Rare Brass Ensemble.

Di John Stanley avete ascoltato Due Voluntaries per organo e ottoni, opera 6. Trascrizione di Peter Harford dall'originale per organo. Organista Peter Harford. Complesso di ottoni Michael Rare Brass Ensemble. Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata in Do maggiore per violino e fortepiano, K303, 293C. Adagio molto allegro, adagio molto allegro, tempo di minuetto. Plamena Nikitassova, violino. Elga Varadi, forte piano.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sonata in Do maggiore per violino e fortepiano K303 293C, Plamena Nikitasova violino, Helga Varady fortepiano.
1: Nino Rota, trio per flauto, violino e pianoforte. Allegro non troppo, andante sostenuto, allegro vivace con spirito. Daniele Ruggeri flauto, Carlo Lazzari violino, Aldo Orvieto pianoforte.

0: Di Nino Rota avete ascoltato trio per flauto, violino e pianoforte. Daniele Ruggeri, flauto. Carlo Lazzari, violino. Aldo Orvieto, pianoforte.
1: Autori vari. 4 brani. Cingari siamo, di Giovanni Danola, da Canzoni Villanesche, 1545. O Quant'amore t'ho portato, di Baldassarre Donato, da Villanesche alla Napoletana, 1545. Calata alla Spagnola, di Juan Ambrosio D'Alza, da Intabulatura dell'auto, libro quarto, 1508. Le fave cocchiantate, di Giovanni Danola, da Canzoni Villanesche, 1545. Ensemble, suonare e cantare.

Edward Elgar, Serenata in mi minore per orchestra d'archi, opera 20. Allegro piacevole, larghetto, allegretto. BBC Symphony Orchestra, diretta da Andrew Davis.

Di Edward Elgar avete ascoltato Serenata in Mi minore per Orchestra d'Archi, Opera 20, BBC Symphony Orchestra diretta da Andrew Davis. Claude Debussy, Trois Ballades de François Villon, per voce e orchestra. Triste Elan, Tre Modere, Alain Egué. Dietrich Fischer-Dieskau, baritono. Orchestre de Paris, diretta da Daniel Barenboim.

Di Claude Debussy avete ascoltato Trois Ballades de François Villon per voce e orchestra. Dietrich Fischer-Dieskau, baritono. Orchestre de Paris, diretta da Daniel Barenboim. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto in La maggiore per clarinetto e orchestra. K622. Allegro. Adagio. Rondò, allegro. Corno di bassetto, Erich Oeprich. The 18th Century Orchestra, diretta da Franz Bruggen.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto in La maggiore per clarinetto e orchestra, K622. Corno di bassetto Erich Oeprich, The 18th Century Orchestra, diretta da Franz Bruggen.
1: Bedrich Smetana, quartetto numero 1 in mi minore per archi, Dalla mia vita. Allegro vivo appassionato, allegro moderato alla polca, largo sostenuto, vivace. Quartetto Amadeus, Norbert Breining e Sigmund Nissel violini, Peter Schidloff viola, Martin Lovett violoncello.

0: di Bedřich Smetana avete ascoltato quartetto numero 1 in mi minore per archi dalla mia vita. Quartetto Amadeus, Norbert Breining e Sigmund Nissel violini, Peter Schidloff viola, Martin Lovett violoncello.
1: Rai Radio 3 Classica.

Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 4 in Si bemolle maggiore, opera 60. Adagio, allegro vivace. Adagio, allegro molto e vivace, trio, un poco meno allegro. Allegro ma non troppo. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Simon Rattle.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sinfonia numero 4 in si bemolle maggiore, opera 60. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Simon Rattle.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, 4 pezzi per quartetto d'archi, opera 81. Numero 1, tema con variazioni in mi maggiore, andante sostenuto, un poco più animato, presto, andante sostenuto. Numero 2, scherzo in la minore, allegro leggero. Numero 3, capriccio in mi minore, andante commoto, allegro fugato assai vivace. Numero 4, fuga in mi bemolle maggiore, a tempo ordinario, tema tratto dalla sinfonia Jupiter di Mozart. Quartetto Isaì, Christophe Giovaninetti e Luc-Marie Aguera, violini, Miguel da Silva, viola, Michel Poulet, violoncello.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato quattro pezzi per quartetto d'archi, opera 81. Quartetto Isaì, Christophe Giovaninetti e Luc-Marie Aguera, violini. Miguel da Silva, viola. Michel Poulet, violoncello.
1: Johann Sebastian Bach, trio sonata in fa maggiore per due flauti, violoncello e clavicembalo. Bach Werke Verzeichnis 1028. Trascrizione di Kees Boeke e Walter Van Hove della sonata in re maggiore per viola da gamba e clavicembalo. Adagio, allegro, andante, allegro. Ensemble tripla concordia. Lorenzo Cavasanti e Walter Van Hove, flauti. Caroline Boesma, violoncello. Sergio Ciomei, clavicembalo.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Trio Sonata in Fa maggiore per due flauti, violoncello e clavicembalo, Bach, Werke Verzeichnis 1028. Trascrizione di Kees Boeke e Walter Vanhove della sonata in Re maggiore per viola da gamba e clavicembalo. Ensemble Tripla Concordia, Lorenzo Cavasanti e Walter Vanhove, flauti, Caroline Bersma, violoncello, Sergio Ciomei, clavicembalo.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Henryk Gorecki, quartetto per archi numero 2, opera 64, quasi una fantasia. Largo sostenuto, mesto, deciso, energico, furioso, tranquillo, mesto, arioso, adagio cantabile, allegro sempre con grande passione molto marcato, lento, tranquillissimo. Quartetto Kronos, David Harrington e John Sherba, violini, Hank Dutt, viola, Joan Jarrenaud, violoncello.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Benvenuti e benvenuti al notiziar Ladin da Miseles 2 in coda interatter con chi argomenti. L'una di cialta toge raggiunto le temperature più alte, la casa del parco naturale al plan venne ampliata. La giunta provinciale del Sud Tirol ha tutte le decisioni sul settore del fabbriche, con alizirazioni per chi può comprare o fare un quartier. E spol sport con le gare da salte val di fassa running e lavaredo ultra trail. Tenker d'ora l'erca la Coppa del Caffè gest di Nadia Runker e in cui Mirko Costa a tour la Valbadia che vira a Barcellona. Moi giung da in proie mi tu mancung l'ona di gran cialta di chi distruppes per il continente europeic e do a patin ona di cialta da record con masses d'aria subtropicale dall'Africa. La protezione civile fez l'appello da Mataverda e il principio per la sanità. I dettagli con Stefan Pescoldarun.
2: Alne niema cialti a Pulde, in c'è de notte il tval raiung del Sud Tirol, il termometer che vania sotto ai 20 de gra. Baia de notte tropicales, che la passata fa registrare balsan temperature che ne mai stata sotto 25,4 de gra. La dode Dieter Peterlin, meteorologo della provincia, è stella notte più calda del mese di giugno, da quando ha cominciato a registrare le misurazioni dell'anno 1956 del Sud Tirol. Il record da denante notte è dell'anno 2005, con 24,2 de gra. Le temperature sono destinate a un teccio modo più di andare in cui domani, tanto la protezione civile ha prodotto un livello di allarme che per balzare i raggiungi in ceria e in cemarane per snulla che le temperature potessero essere a 38 de gra l'ambria. In cialt che può essere dato per gurus per la sanità e alle per calda entrata da evitare da stare allergia alle ore più calde e da bartrup. La centrale provinciale per l'emergenza ha comunicato che non c'è un gran aumento di scaldate per disturbi di al cialt, che è un'indicazione che la popolazione si tagna alle regole consigliate anche alle cialt. In cialt fuori da misura con temperature record e l'incestete nostre svalate. A San Martin, per esempio, desi il termometro in cui sabda rovesse a 31 de grade cialt. Dan da dit dan merquinant desi le temperature spogizze ruc con masse d'aria più fredda dall'Atlantic, molence per due temporali ti discavagn, incede una certa intensità.
1: E mudun argomento, la giunta provinciale ha tutti nir una decisione che des sostenide più i cittadini che intenzione da fabbriche o se compre un appartamento na casa. Con la deliberazione il nu alze il limite di prezzo di compra o costruzione di un quartier, per tomare estremamente i criteri per ciò che è un contributo pubblico. Per persone che vivono da sola, va il limite alze da 490.000 euro a 651.000 euro. Per famiglie da due persone, il limite nu alze da 676.000 euro a 728.000 euro. Per famiglie con più persone nel degono smutazione ste calenia ste problemi pro l'applicazione. Alla do l'assessoria per il fabbriche abitativ Uli Meyer e casta mosura una reazione alla situazione tenvalgun comuns comprige di immobilie star alc. Tle me de momento ormai l'obiettivo da dore le risorse pubbliche ste in maniera mirada e da ne sostegni nia la compra di quartier star chairs. I limiti non sono applicati dalle domande trovate dal primo di fuori del 2026 in Ant. E oggi un plato la provincia di Balzan è la percentuale più bassa di evasione fiscale. Alla do di un'analisi fatta dall'Ufficio Studi dell'Associazione di Artigiani e delle Piccole Imprese di Mestre, che ha studiato i dati del Ministero

0: Ministero dell'Economia e della Finanza il del Sud Tirol ne va giù un fiscale del 7,9%. Il dat mesan a livello nazionale di 12,1%. Dopo Balzan è la regione della Lombardia e la provincia di Trent, che ha il dat più basso di evasione fiscale. Le percentuali più alte sono registrate la Calabria, Puglia e Sicilia. Alla data di nascita del Ministero è la somma complessiva di evasione fiscale all'Italia di circa 107 miliardi di euro. Moi controlli e tre più rigorosi del 2025 hanno recuperato il record di 36,2 miliardi di euro. In ce por merito della fatturazione elettronica del controllo dei dati bancari e di altri strumenti digitali. Questa analisi è stata pubblicata più che dal termine del 30 di giugno, quando le aziende italiane sono state pagate in 22,9 miliardi di euro, tre IRES, IRAP, IRPEF e quotas aggiuntive. La somma più grande riguarda l'IRES, con passa 15,8 miliardi di euro. Giorgio Plata e sette di Messenera hanno dato al pubblico la casa del parco naturale al plan di Mareo. La canedo taurella doa fa la URSS per ingrandire la struttura.
1: La URSS d'ampliamento della casa del parco naturale al plan è cominciata alla fine di marzo. Va a ingrandire l'entrata con una LERC noia per tutti i visitatori, da Turchia in troppe classi di scuola. Mara Miribunga intervistò il URSS Matteo Rubac, responsabile della casa del parco naturale.
2: Un treso è il problema che quando le grandi classi di scuola sono ben mudi di rucksack e tasche da scuola e per quella durata più ampliamente per mettere una guardaroba e per tutte le cose.
1: In più ci farà segno su ufficio la persona che lavora per il banco d'ingresso. In secondo ufficio è prodotto per una persona con pudarato su la pro.
2: A livello di provincia, Niaral, un posto in più fix per tutto l'anno vieni casa del parco. C'è che informato da laurea con più continuità. Al momento si fa un tre più erti ultimi anni, ci fa vedere da parco stagionale che vai tutti su per tre mesi o sei mesi per l'istè. O là che almeno vieni anni fatto il concorso e che le persone adattate che con gli studenti crescono per due o tre anni. Ecco, in bella urta tanto l'istè. Una fan post fix per uns può dare più continuità e di buon personale. Cash simpormatch poi inch da laurea tutto l'anno più con scuola con gruppi inch da podaggi fuori.
1: La solidanza in più per la casa del parco naturale che complace in casa in anni. Per se rinnovare e continuare, è la laurea fuori un concetto nuovo per la mostra permanente.
2: Il traverso della casa del parco è quello di fare sensibilizzazione e di gli ultimi 20 anni e il salto fuori un grimpe problematiche nuove che non so resso in comunicare da me, che lo dico la mostra posta che diventa un più critica, un lac bayon in delle sfide che la protezione della natura al di danke o in delle sfide che vanno tre più attuali che ha da fare qui cambiamenti del clima, le sfide che vanno tre più stesse o ecco, queste tematiche sono le tematiche che ti sono un bel plan da imparare un turismo di massa che va in bisogno per la popolazione.
1: E la mia resta per quale c'è traite di più in c'è la popolazione che la casa e il suo concetto di scunanza della natura.
2: La casa, il parco, desni sentita, non c'è una possibilità da me e siori che anche insegna ci fa, ma desni c'è un posto per la gente, il posto. E in la gente il posto ha bisogno di ogni sensibilizzata sulle tematiche della protezione della natura e in ci c'è la possibilità di sportare che fosse un nostro grande traverso per il danni. Bellissimo concetto, ma in un concetto che mi piace un grimpe tamande che sarà un grimpe della urda fai e è una grande sfida, diciamo, ma una bella sfida.
1: Ha detto Matteo Rubacher, responsabile della casa del parco naturale al Plan de Mareo. Ai sette messenera la casa è andata a ridere al pubblico, che può dare agite da un accesso secondario d'OIA, con la URSS di risanamento che già raccomando in ante per l'ingresso.
0: E molto un argomento è il nome Musica in Movimento, la manifestazione che va in mettuta a Gicchi di Samoena, con la partecipazione di truppe musiche, di Plunes di Cecilia Mazzel.
3: Per la prima volta metto a girare il contest dedicato alla musica e al movimento a Moena. È una manifestazione scomenzata in Zibia che si è innanzi fin a domando megna del tendon del Sassuso un calepart. Musica esaute il Trentin se binerà in chieda mese la 2 sinant per il prun festival della musica in movimento per l'esibizione e dopo la festa va innanzi con il concerto un gruppo di musica della Slovacchia. Alla musica è scritto aperta questa manifestazione in che ci venirà data una testata partecipazione. E domani la festa per il Dolomites Music Festival a Moena va in ant con una grande filetta della musica dei gruppi della Valeria Sladines e della Scindomersdì sul programma del Gran Concert Finerte Piazza Ramon.
0: E giù in ant col sport con la tappa di San Pellegrin Cina Sun Col Margherita sa sluggio in ir la 25ª edizione della Val di Fassa Running.
3: Da San Pellegrin fino su Col Margherita, che sta la tappa d'Engern, quinta e ultima della Val di Fassa Running 2026. La tappa finera le ence la più senesta per i 170 scricite, 670 metri di dislivel, in perti in lengia e il portoi la volata, passando per la Leg di Cavia. Ence la tappa d'Engern, scheduta l'auto, si la venta Italo Cassol. Engern col tempo di 39 minuti e 6 secondi. Cassol la venta ence, che si edizione della Val di Fassa Running e scuton su.
4: Io comunque ho ragionato sul fattore che comunque ogni gara bisogna spingerla, che ci sia un avversario con me o non ci sia l'avversario, quindi ho fatto tutte gare tirate. L'ultimo tappone l'ho trovato bello tecnico e comunque duro a livello di salite. Poi comunque le gambe si sono fatte un po' sentire, soprattutto appena partiti i primi 2 chilometri. Poi sulla piana centrale un po' mi sono sbloccato e sulla parte finale ho iniziato a ingranare la marcia.
3: Secondo Antonino Lollo e terzo Davide Preve. Quarto post per Simone Manfroi, sesto per Mauro Rasom. Ma scritto su Manfroi do la gara.
5: Volevo in proera a fare una bella gara. L'esita, alla fine sono a quarto, era fino a un chilometro era secondo, do le energie e le finite, è un portacesa al quarto posto, è esita così.
3: De Elis, la pruma a tel travert l'estate, Giulia Delgado, Dodaela, la tra i rivali di questa edizione, Daniela Menchetti, Nicole Donzallas e Sara Aimé Lepe, che è stata al travert de Brieda, e Lepe la vent questa edizione della Val di Fassa Running. Un urir di gran fadia per il comitato d'Endrez per studiare fora e segnare i percorsi e gran allegrezza che si esitut ben e che anche il tempo abilità al buon carattere della manifestazione. Scuton su Diego Salvador del comitato d'organizzazione.
6: È stata una manifestazione molto fadiosa, già che ogni anno vengono presentati i percorsi neves e desvalide paesi di tutta la val, che comporta insomma con energia a segnare percorsi, se si pisser percorsi bisogna che possa agire bene a chi che cammina sia a chi che corre coran, ma grazie a tutti i volontari che ne danno mano, se lui a gedere sempre sta neva emozione a sta persone, dunque la soddisfazione è grana, i numeri si di occhi cresce di anno in anno e sono contenti di quello che do che va a sta manifestazione.
3: Che era di che stanno era la 25ª edizione della Val di Fassa Running, una manifestazione che piace alla gente che viene a fare la gara e una piccola vacanza con la famiglia, un po' una formula che può dire Samuder a mo Diego Salvador.
6: Se un do che valuton, se cambiare mingol i dis della della gara sed, vedono se magari scurterla la settimana, se presentare percorsi mingol manco sfadiosi, perché questa era tanto la tappa di Champedè che è San Pellegrin, mingol massa impegnativa, soprattutto per i camminatori, per chi che cammina. E se andò che valutò magari di cambiare il format, ma che schiò magari quindi un settore di insieme, valutare che le mezzo fer per portare a mo' più gente che ho d'intorno.
3: Metto via la running, venza l'ura per l'altro appuntamento sportivo di Nonza te Fassa, la tre gare della Sky Race.
6: Adesso metto via tutte le questa manifestazione che ho, e quindi sono la Dolmis Ranza Cianacei, e ce l'ho tre gare sede, sabato e domenica, 12, 22 e 42 chilometri, e dunque non si mola mai, sempre sotto e sempre grazie a tutti che ne deida che possono portare in avanti la gran manifestazione.
3: Adit Diego Salvador del comitato d'Endrez.
0: In sarà il start per la Lavaredo Ultra Trail, sono la distanza più lunga, che era di 120 km. Gli atleti e le atlete hanno fatto un percorso con passa 5.800 metri di dislivello, pieni da Cortina. Rovan Alec di Misurina, per le straipizze della Varai, passando dalla Uttia Rastua. Fora per la Val Travenanzes, per rovesci per il Giude Falzares, In ante por giù del Giau e la uttia Croda da Lago, provendo del Zantar di Ampaz. Il più svelte è con una giora e 45 minuti il Todas Cannes Nampergar, però le zara si davano su Maya Buddha dal Nepal. Dal se fora gli atleti Ladin si sono il Demetz che rove prompt la gara di 10 km e Luca Pescolderon che rove terzo, la gara di 20 km. E ti dunque c'è un'altra previsione del tempo, in cui in cuore varrà la temperatura su 30 gradi, a San Martin de Tor manco c'è il salvo a Corvara, o là che il termometro sarà chi è distante di 25 e 26 gradi. Da sarà la possibilità di pluia, dietro ne si muda neanche in domani, con temperature in su 25 gradi, cina e 30 del svalaz ladinas. Prossima edma delle temperature sarà 6 pompi. E con questo inizio la fine del notiziario di Langdesto sta pronosta Daniele Mistura alla tecnica e da Roman Clara al microfono. Sein vara chilo in ant con la coppa dal caffè Gest di Nadia Runker e in cui Mirko Costa a Tour la Valbadia che vira a Barcellona. A tutte scante si è duccante c'è un buon domiste con i programmi di Rai Ladinia.
7: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette a gira i programmi sladins della RAI.
8: Vis-à-vis, con Nadia Runger.
9: Ja, ein Stress nach dem Profum, provenir rolla che fes, ci che pans che fas naiam più, so che c'è il tof da cala persona. E kann dai da d'artrop, da differenzieren, c'è da gitt. Ich habe auch die Blöde, die andere Person.

represente n'autra persona sum Paladina. Quel fespert la passion il laur de Mirko Costa a tort la Valbadia che ia fuori noda ancunte sum Paladinas lo da nostel Südtirol maniamé. La magra pert vivel a Barcelona, ia l'anconte a persnon, u la calafat pea dan teater de la decadenz als comenciamant lang. Beltan valguna transmissions e con de plus personas di songs citador a la domanda Koyal Paperdrat a Westersung Paladina. De Barriada Anosch Gest dan Quai di Chalongs al Montel Theater. Kofijan pa a representena figura Sung Paladina, a ti conte na storia al public. Voscotais su Sung Paladina con Mirko Costa. Al micro

0: Son ai prins de faure i an conta Mirko Costa domestivia a persnon. Da seira son sen vierda an a proa da vierta, cal vuol di na proa da teatro dang an public per preor al pets i per udai la prima reazions la gent que ce la pro. Echt wahr, nschi il titul del teatro que jo na schutresen barat kulturel di cator a taures, doi de Nürnberg i doi del Südtirol, und da kai Mirko Costa.
1: Sung in Stade Dezember du sedmus a Nürnberg, wo la kum tu mang da raccöja dum tröps idees sur al tema gfajung e ki lol ultimo mais un fat plöl stück sein fajang e mais un dar curius kum tant la comfort o dai as reaktions del publico schalti pläs le dit nü format un pü de theater urkal emozionante.
0: Lia un teatro speziell costrui coca un juoc na game show. Da via che lia nasciuta un process participativ, sarà l'ence le prove il caratteristica personella da uni attaura o attaur. Cas na ienia suansen si, ma conta l'attaur, che ia usa a rappresentare un'altra persona sung paladina. Ia ma ebe la suans da manda coca attauras fesh a sa comporte coca un'altra persona, a se la curde i desferenzia tutta la personaliteias che van un paredes ite. Una na possibilità è da se scrisse una biografia della persona, mancia da ti ci permetz con l'auradla o con il nes.
1: Normalmente c'è da scrivere una biografia della rolle che fes, poi in spurvini rolle tra una playlist che dar tipico me chia, de musica che dai da sporuveit la rolle dans prove o dopo in stal saufführung. E ja in stress nato profumo provenir rolla che fes ci che tants che fas naiam più so che so il tof de cala persona e kan dai da d'altro da da sfarenzie in se da git c'ha mot plöt n'altra persona
0: un si dis mir che costa che a fat la job van den ende academy per musical a Hamburg che ja pana shuda la passion per il musical il teater
1: alle ste tres mia passion chante da matman Dopo con 5 anni il mio ballella proprio, ero un ballerino. Poi anche a 3 anni ho avuto il primo grande musical a Londra, come so, ma portato a c'era Re Leone. E da lì ho avuto un suo premiato che un po' veramente fa che c'è clavur, con chanté, schauspiel e ballet a dune. Perché là ti mando a mi informare di scuole, scalesist e aspo c'è fai una scuola che mi interessa a Hamburg.
0: Gli ultimi anni è il forino per un valgung manch del Südtirol per produzione del teatro, ma bella da 8 anni in ca è il centro della vita di Mirko Costa a Barcellona.
1: Sono giù dai lode che Hamburg se voglia più tan bene, ne più tan contento con i lavori che faccio e ora cambia più a 24 anni. E pensa a sein poi c'è pure un val completamente nuovo poi c'è Sanja Bell poi tre giorni zurück e sono resta stecking a otto anni insomma che mi sento dar bene ma innamorato questa città da calasura alla Munz lungo al mare e d'altro per cultura
0: Vester ora de ca ti permet alla tauranga da fin confront d'antor la realtà ladina del teatro e la realtà a Barcellona o la calvanga rojnala rojneda de mandranza catalan.
1: Allà trot, sulla duta a Barcellona, teatro pur catalan, e calè magari si pensi dels vals ladines de lo el inch teatro ladin, magari n'hi ha tant trot, so che t'hai lo. Moi a l'inch fat de pitchi teatri, poi due o tre teatri più grandi, la calè conot tournée che vanno da Madrid o da altri posti in Spagna con un musical o una show più grande.
0: E agis un paladina per drot, ci adroven pa per san stessa ori?
1: Mi crei assa prove che ha fatto, che è santa che ha veramente pure fora dut, c'è che un po' do. Mos po' che anche vanno la prova al pubblico e l'instress altrimenti potrei cambiare un po', ma da vai crei d'estro sicuro dan vini aufführung che ha fatto mai scelte su bung e che sono concentrati per nuccio nant carle è poi importante per me per savai che per me lasciare cas due sors completamente il talk
0: schon Laura del Champ del Theater ang suonstang fe con de plu personas
1: Mas dit il musical è il dit val d'altro che anche aspo ti manda fa ma teatro la gente è dar l'anno de emozioni da trans massa canta dar troppe tres dar attivis e calda trai poi essere più streng io sono una persona dar calma perché al ma si insteva gonote da su e calda è più altra mater dopo col teatro e l'inch persons logisch wenn junge Altramanter, wenn junge Assy Modi, mod kasch la Urkreit im Pass, kunasch la Jant tang tok, la Urs dar tok, kung later, len la Profession dar persönlich, ulak mas in schle tröp de te, urkal mas in tres, chare da isto da wert, es wurde dut als Prove, purfax Prozess adüm.
0: Für la Taurien schien lauch speziell, che se da manda de sa Jauri a jautri. Liena esperienza, che anga je e podu usserve da projec ka avadang fekung e theater. Bester de barriada per in valguna ene so mangs de proas fejen schi che la gruppa de theater de vante belauna pit la familia, sampera a conascher per podai bester de barriada sum paladina. Ulakel se tratta, alla fin de la finedas, nschi madis Mirko Costa da contena storia.

0: Dein Porträt der Mirko Kostadl Magazin online barfuß, liage, kalti plech, Zitat, die Menschen zu verzaubern. Che vuol pakashti, ti damandi? Conasch pakashta maruaya, kashta magia, sung paladina?
1: Secondo me, kan kio sant, kin sung ja plö mein Stastl dut, kin bansin schnia plö sura, kepa san ki log chara pro, o ci feji pa grot, el darce ki fej. Kan ki perd komplett kaže rivit la rolle e sanch pok il pubblico ascuta se inch o kai kal ka riva su ödli zu se emotions kal kan edria kun te kale pur mein moment le bel il teatro ka su zettel moment
0: i moment sung paladina resta in a paladina speziella fova per la tour da gingen lek la svizzera
1: Krei una des Plebels, die Pudu Fatschina sein, e la Schweiz, dann der Plöa einbel, da loa el Amelide, lungi a Lugano, el son un leg, hai a fat na bühne apposta pur Kaleste, pur fal musical, e Kaleste pur me bellissima esperienza, pur post, dolz prove, pur donzi it leg, diretti a nude, per esempio. Ma in cielo da sala, spesso che il cambia di tutto la lume, e c'è dar bella o dai. E in più un fatto che la produzione sia per tedesco che per italiano, avendo due versioni, e tre cambi di oggi per venire a decorare in questa valle che non ha mai fatto. Se
0: immagino questa situazione, un teatro fino, chi che fosse un paladino sanchina, il pubblico fece un applauso. Da tre, ni a fuori, Fang auch die Ohren des Applaus, wie das Theater die Applaus an la gente.
1: Der Moment, in dem ich in Santa Cal die Applaus an die Satisfacente habe, für ein, wo ich drei Proben habe, oder nicht ging, aber pro Moment, ich habe die Produktion, die ich auch nicht Applaus an la gente. Ich habe, ich habe toll ein paar Paare, drei Sels, großes Bonus, knapp, weil ich doch kein Schlappro, die Pläne in Deutsch, in dem Bellum Salins do un teatro baiegono tu la giancio che ti ha salpù.
0: Una persona va in un'altra cosa, in cui il bello scoprì i pensieri di chi ha già la pro. E così era la painante. Mirko Costa mi conta che do avai laurato un paladino del musical e del teatro e il laur da scoprì il film, o la che la paladina ha d'altra caratteristica.
1: Da due anni sono si più interessati da la direzione del film, che ha potuto pure fare per piccole produzioni e un fascinaio che ha che indova il nu in quelle tre schauspiel e le dite valdate che teatro sulla paladina dai l'ho messo un dite progetto più grande per la gente che in l'ultima fila invece del film il dite dar pitch in quelle canzante e quasi mostren quasi anche an weiter schon in Santa Maria weit.
0: In Schiessen Komfort alla Tour sung Paladinas ist vieles Nuevas del Film, sung la Storias Nuevas dati conte an Publik. No stamp dan quai va a Piz, der Grake eis schuta su, kas vorwa sung Paladina kung Mirko Costa, al Mikrofon va saluda Nadia Runger.
2: Un bel dies, mien signor, süde Genevra, kun isch nada schnuze, kun aljers,

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lili Setta Sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Dara Ladinia, una buona sera, un buon scutatore che sta a seconda edizione di notiziar den che sabeda ai 27 de giugno. La giunta provinciale del Südtirol ha tolto una decisione che dovesse sostenere di più i cittadini che ha intenzione di fabbricare la seconda per Cesa, ne dice più Roman Clara.
3: Te si è sentata i demala, la giunta provinciale alza in vendras i limiti di prezzo di compra o costruzione di un quartier per tome in pochamo i tetti criteri che fabbricali si re e c'è fengs un contributo pubblico. Per persone che vivono da sole, c'è un limite al 490.000 euro a 651.000 euro. Per pers, il limite non è al 636.000 euro a 728.000 euro. Per famiglie, con più persone nel degno di mutazioni, te calini aste problemi per l'applicazione. Allora, l'assessore per le fabbriche, Uli Maier, è questa misura una reazione alla situazione che vengono in comuni, compris de casas e appartamenti da ralci. I limiti nus vanno applicati alle domande trovate dal 1 de fora del 2026 in Ant.
1: E la direzione della Monti Paleri approfitta della sera del San Vire de Chisdis per ricordare tante della Unione Sportiva de Moena. La Monti, con chi Gedis, la è nascita nel 1946 e il primo presidente è stato Valentino Dell'Antonio. Da inoltre è stato Chines presidente a chef della Unione Sportiva. Per 26 anni, dal 1995 al 2021, presidente è stato Gianluigi Donei e da 5 anni in ca presidente Carlo Ganz. Una unione attiva tutto l'anno, strutturata con le più discipline, dal ballon al ski, dal correre al pastrenc, di tutto. Ad anche la Unione Sportiva, la Cincen Sozzi e 46 collaboratori, ante arcedatori, tecnici e amministrative. Una società con ence più di 30 volontative. Troppe la manifestazione sportiva che la mette a Zir, ence event mondiale della Monti Paleri, discutono su Carlo Ganz.
4: Per esempio del calcio, gestione del ritiro della squadra del Genoa, a un gestito perenne la squadra della Fiorentina e collaborò col Comitato Grandi Eventi della Val de Fassa per le gare Ence de Coppa del Mondo, sia di alpino che di ski cross. Noi azione Napoli Sportiva ha tantissime attività, ha tutte le attività invernali e Ence tante attività estive. L'ultima attività che ha messo insieme le arti marziali che ha ciapà gaisa e tosaci e incetti i genitori perché le come dire un'attività che dà modo ai tosaci incede se educare e pensare che fa e di se comportarti alla maniera migliore e dunque su che sono contenti.
1: E che era il presidente dell'Unione Sportiva Monti Paleri Carlo Ganz. L'Hockey Club Fassa fa sapere che il coach per la stagione 2026-2027 sarà Andrea Ambrosi. Ambrosi è ruota Fassa dove era butta in mano la direzione della squadra del Pergine con quella che l'ha vinta il campionato italiano di Hockey League e una Coppa Italia. L'allenatore neve del Fassa le cresce tutto il Pergine e la buona esperienza con la Serie A, con l'Asiago, il Pontebba, il Busan, il Valpellice e il Retenon. La Ence è nella squadra italiana under the Sdot. E a modalità direzione dell'Hockey Club Fassa conferma Pat Cortina, che è direttore tecnico della squadra, e il presidente Gaetano Raso l'ha detto che Pat Cortina sarà la presenza costante del staff tecnico e collaborerà con la direzione e pianificazione del club. Da Insibia a Passeda a Cenacellero a Tresa e Utelmont per i mondiali con la Roda da Mont UCI Enduro. È la prima tappa italiana sul calendario di quest'anno. Due dis de proa in che la manifestazione internazionale alla Rueda Tel Aviv con la Gares che si è in Ant Ence domani domenica. Al rayon de Gares i giris Fassa Bike District e il Tolite True su un Ciampac per vedere e Rodela. La tradizione de Gares de Coppa del Mondo Enduro va in Ant Fassa Ence de Graal come comunità d'Endret con il chef William Basilico. Del 2024 è stata la prima volta gara mondiale d'enduro di fascia e che esiste la sesta tappa di gara mondiale WUP UCI Mountain Bike World Series. Il chiaro dell'evento le ciasate sa cenacei con il Village e Stones di materiale per la Roders e per l'assistenza ai atleti. Vinciasate e il pubblico potrà vivere un'esperienza di guardare all'urier di teams di mechanics della grandita del settore del bike. Per chi che volesse vedere i bikers in azione, da dire che i percorsi di gara gli sono da raggiungere con impianci portamonte. E chi offre la scherza edizione del notiziario, un bel del paio di nera scritta su, passano adesso alla programmazione ladina.
2: RAI Radio Ladin Dolos Cultrinas. Attualité, Société, Economia.
5: Buonasera, bagnodudas e bagnodus da Iris del Valle alla trasmission dai Craps del Sela. In mercoledì, ai prim de luglio, vanno il celebre l'Idee Internazionale del Reggae, un de destiné a festeggiare l'importanza di cash stil musical. Questa celebrazione è stata organizzata le premiade del 1994 e ha avuto ispirazione dal discorso di Winnie Mandela. La politica sudafricana e ex femmina di Nelson Mandela ha definito le reggae come un stile che ispiraia e unisce le persone. Il matman fu la celebrazione pensata per mobilizzare tutte le stazioni radio della Giamaica perché alles trasmettesse reggae tra tancas de. Più che più, a questa commemorazione dava nie popolarità e attualmente va in la celebrata su Radut Lemon. Le reggae giamaican è nu declaré il 2018 patrimonio immateriale dell'umanità e si giunta in sciù ad altri stils sciocche le tango argentin, le flamenco spagnol, la rumba cubana o i mariachis messicani. Le comité dell'UNESCO ha evidenziato le contributi offerti al reggae per la riflessione sulla questione sciocche l'ingiustizia, la resistenza, l'amore e l'umanità. In più al declaré che questo stile musicale conservaia una serie di funzioni sociali basiche della musica, alle in mezzo d'opinioni sociali, una pratica di liberazione emotiva e l'altro religioso e in mezzo d'espressione culturale della popolazione giamaicana.

Caras ascultadassas e cari ascultadus, la chantia che sapana ascutesse e du de reggae del gruppo jamaican The Maitals, e scritta por Toots Hibbert del 1968. Al desester la prima chantia u la calvagna adure le termin reggae e cala che ti ade l'inom a cas stil musical. Le reggae è nasciuto dalla fusion dei ritmi musicali giamaicans antichi, sic per esempio dal Kumina, la musica della popolazione congolese portata dalla Giamaica nel XVII secolo, e dai ritmi niabinghi, tradizione e arpeggiung della cultura africana. Ti anni 60 si è sviluppato tra le ska e le rocksteady e ha integrato influenze del soul e del rhythm and blues di Stati Uniti. Schettel prüm se tratal den Expression musicala dles comunités plö marginades che viot la pert occidentala dla capitala giamaicana Kingston e le reggae con le passe del tamp nü tut se da se tours ampli dla societé. Plö tert il devente popolar in ceti Stati Unis e tl Regno Uni. Suradüt giulang a gli immigrants giamaicans rova a dar l'erc do la scunda vera mondiala. Interessant da savai è che le Regno Uni, che ha soffri na destruzion massiva a causa di bombardamanch, ha metto agi na campagna de ricostruzion enorma. Alla offri laur e na vita noia tla nazion britannica a miles de cittadins di stats di Caraibi, che fo sotto al domine britannic, dan terchisch la Giamaica. A casta generazion ti vagnel dit Windrush. L'inom d'una delle prime barche con cales che chis joi migranti foro va ad Arlerc. Mo, cari ascoltadassas e cari ascoltadus, casta e indò un'altra storia, che merita da ni approfondita più avvisa trattando un'altra trasmissione. La musica di sot virgolates, sot metus, tratta de tematiche sociali e politiche, della porgiung e delle desvalianze. Le reggae fo de plö che ma valgunas notas musicales al fo un element de protesta u la che les chanties fo gunot dominades da messaggi contra le colonialism, la sclavité o l'oppression. Mo al fo ince devente un stil de vita. La filosofia del reggae se ha sviluppé contemporaneamente e è colliada al moviment spiritual Rastafari. Le principal ambasciadù della musica reggae este le liendar Bob Marley con sus chanties, che è diventades un in intergenerazional. Su succes ce che One Love o Redemption Song ne ania ma defini le stil de musica, mo aie un message d'amor, de pesce e de justizia sociala. Mo Marley ne enia le su. Danter i pioniers del reggae il da nomine ince Desmond Dekker, Jimmy Cliff, Peter Tosh e Bunny Wailer, che ha adum a Bob Marley formé le group The Wailers.

Bob Marley, che es cumplé in Cajan 81 ans, a perte de ster le maiu exponant de la musica reggae, a l'albu un rol fondamental che rappresentè e fa conosce al mon la cultura Rastafari. All'este un di artisti che ha trasmettu al public internazional la filosofia e le stil de vita de casta religion. De fat, il ste un di prims chantarins de reggae che ha annunzie publicamenter de fa perte de cash moviment religios. Interessant da savai e che te cal tamp fo cash collettiv discriminet la Jamaica. Giulang alla popolarité de Marley e le moviment Rastafari n'y reconnesciu schöckena religion dalla société e plutert ince dal govern jamaican. Su aderanch se identificai agunot pur su dreadlocks, a chi caltivan incedit chavais rasta, e l'adoranza spirituala d'la marijuana. Le moviment politic e religios d'la rastafarianesim a su es raist la tradizion cristiana, plö avisa te cala ortodossa etiope. Al sea sviluppeti agn 30 del XX secul dantar la popolazion afro d'las zonas rurales d'la Jamaica. Al se centraia son la figura dell'ultim imperadu dell'Etiopia, Haile Selassie. Le re di Resh ne va in iaudu ce che en di nu, mo ce che reincarnazion de Christ, e suradut ce che sovran suprem della patria africana. Dall'altra pert alle rastafarianism albu n'influenza grandissima ince dal movimento del panafricanism. Al se tratta de un movimant politic, ideologic e social nasciuti prims del XX secul, pur promui la solidarité, l'unité, la decolonizzazion, l'emancipazion e la dignité di popui africans e della diaspora africana. Una de las usple importantes del panafricanism è stata cala de Marcus Garvey. Aliste un di prims pensadus che ha promoviu l'idea d'unifiche las populaziuns africanas sparpagnades fora a gauja de las forzas coloniales. Garvey ha promoviu la necessité de che dutes e dutch i afro descendants del mon fos just zurückt la patria africana originara. Dailo es si spo stabili na nazion stersha e ladia dal colonialism europeo. In plö a l'attivist politik popularisé na profezia. Un re fosch fos nu incoronet l'Africa, un sagn d'la liberazion africana. Castes paroras pronunciades da Garvey es albu plö repercussion de cica les podus imaginé. Canque Haile Selassie e nu coroné imperadu d'Etiopia t'l 1930, ai sostignidus de Garvey interpreté le compliment de casta profezia. Aia identifiche Selassie scio che le leader che es libere la popolazione africana. De fat, cars ascutadasses e cari ascutadus, interessant da ricordè, è che l'Etiopia è stata la sola nazione del continente africano che ha mantigni sua indipendenza trattan la spartizione dell'Africa til 1880. La vittoria etiope trattan la battaglia di Adwa contro la Talia che il 1896 ha assegurè e mostrè al mondo intero la sovranità, la libertà e l'indipendenza de

Caras escutadasses e cari escutadus, les idees de l'activist politic Marcus Garvey a coincidi cum la coronazion de Haile Selassie sceque imperadu til 1930 e a devita al moviment Rastafari. De fat, le termin Rastafari e formé dalles paroles Ras e Tafari. Ras significaia princip e Tafari Makonnen foli nom de Haile Selassie dan sua coronazion. Re di Resh, liung de Giuda, lite de di o altissim signor, Deutsch kisch attribuc e nus adora por se referi all'ultim imperadut l'Etiopia che ha governé d'anter le 1930 e le 1974. Aliste un gran leader che ha scombattu contra le colonialism, alla reformè la nazion, tut de mezz la sclavité, promulgè la prima costituzione d'Etiopia e integrè sua nazion all'Organizzazione des Nazions Unides, de cala che al fo member fondadu. Giulang a jacurc commerciai cala stabili, all'Etiopia vit un boom economic che ha permettu all'imperadu de implanté de plus reformes. Canche il 1936 all'Italia sotto al regime de Mussolini occupé l'Etiopia, e l'imperadu champè in esil a Londra. Dadailò al organizzé la resistenza contro la potenza fascista e coloniale e a aumentè in sce sua fama. Al se ha presentè dan le monintir sceque n'icona de la scombattuda contro le colonialism e le fascism. Il 1941, trattan la Seconda Guerra Mondiale, el stebunda davagné le sostain del Regno Unito por cacè de mezz l'esercit italian e recuperè so imper. Haile Selassie, che è nutu tse dalla popolazione sceque un liberadu autentic, ha podu jitzoruc sem le tron e ha de insce continuité a sua dinastia. De fat, cari ascutadasses e cari ascutadus, è l'interessant da savai che le re di Resh fo descendant por pert de sua uma dalla regina de Saba e dal re Salomon. Cajultim vagn relazione con les dodes tribus de Israel. Selassie vengunot rappresentè sceque un lion. De fat, è le lion de Juda, le simbol de la tribu de Juda. Casta dinastia salomonica fo al podait l'Etiopia dal XIII secul inant. Alle una des chases reales plus antiques del mon adum alla famiglia imperiala japanesa. Le mon intir ne lascia nia da baiedal. Alle nutuzze da presidanci, capi di governs e chases reales de tut le planat. Dantar la comunité afroamericana di Stati Unis nie l'imperadu udu sceque un liberadu. La Jamaica fina mai sceque un messia. Haile Selassie fosste calque es promoyu la rempatriada d'Africa de tutta la popolazione africana del planat por recupere le domine del continent che tifogni tut dai impers coloniai europei. De fat, il 1948 all'imperadu scinché 500 hectares de terra d'lungia la città de Shashamane, a 250 km a sud della capitale Addis Abeba. Tratan ja in 60 il stessura dut giamaicans che se ha trasferite caspost. Al de dain que virlciar miles de rastafarians niama dalla Giamaica o dalle isole di Caraibi mo ince da datres perts del globus. Purché fos interessades o interessa il documentar Shashamane de Giulia Amati del 2016.

caras ascultadasses e cari ascultadus, t'il prüm di agn stanta alle moviment Rastafari, metumanda davagné tres de plus influenza t'la musica popolare giamaicana e è diventé na font d'ispirazione pur i chantarins. Tratant gli ultims decens, se alle stil fusione con l'elettronica, con le hip-hop e d'altri stils. Al sea diversifiqué te sotsorts schöke le dancehall, le dap e le reggaeton. Cash in stil de musica che ti pleis suradut alles neues generaziuns, mo che è obiet de truppes critiques. Mo de cash se contarai tratant en natra trasmission. Casta da in schnitt e rovada alla fin, e se a odi chamo na bella Sara e se lasch con na chantia de Calypso Rose, na chantarina che stada bona da se fana lerg ten industria dominada soradut dal ses masculin. Giulam pur ascute se, a tos da Iris del Valle.

0: what has been described as the rare mountain.
1: E dopo questo cosa ci resta da scrivere? Ha affermato Schubert ascoltando l'esecuzione di questo quartetto di Ludwig van Beethoven. Si trattava del quartetto per archi numero 14 in do diesis minore, opera 131, nei tempi adagio ma non troppo e molto espressivo, allegro molto vivace, allegro moderato, adagio, andante ma non troppo e molto cantabile, presto, adagio quasi un poco andante, infine l'allegro, che ha concluso questo meraviglioso quartetto. Era il preferito tra quelli ultimi beethoveniani dallo stesso autore, e eseguirlo era il Kalidor String Quartet, quartetto americano, con Jeffrey Myers e Ryan Meehan violini, Jeremy Berry viola, Estelle Choi violoncello. Li abbiamo ascoltato in diretta Euroradio dalla Berry Bantry House di Benry in Irlanda meridionale, per il Festival di Musica da Camera di West Cork, in un bel concerto che è andato a concludersi proprio ora, con due quartetti affiancati, il nuovo quartet danese, nell'esecuzione di un bellissimo quartetto di Mozart, del primo quartetto di Georg Ligeti, dunque musica del Settecento, musica del Novecento, e dopo un lungo intervallo questo ultimo quartetto per archi di Beethoven completato, voglio ricordarlo ai nostri ascoltatori, nel 1826, dunque ormai 200 anni precisi fa. Dunque è un grande lavoro, tra le ultime opere di Beethoven, tra le più importanti e belle. E a questo punto noi ci sganciamo dall'Euroradio e siamo pronti ad aprire le prossime pagine. Le prossime pagine, che saranno poi in realtà un nuovo cartellone. Vi ricordo soltanto appunto che avete ascoltato il primo dei due festival, quello di Giorgio Marino. Adesso lo concludiamo con la nostra sigla.

E per questo secondo Festival dei Festival, il nostro cartellone musicale, a quello di Giorgio Marino, rimaniamo in ambito cameristico, un concerto della società concertistica GOG, Giovine Orchestra Genovese, si è tenuto a settembre lo scorso anno negli spazi del Palazzo Ducale della città Ligure, e questo è l'ultimo.

dei quattro momenti che abbiamo dedicato qui a Radio 3 Suite a questo lungo concerto che prevedeva l'ascolto integrale delle celebri sequenze per strumento solo di Luciano Berio, seguite da una serie di capricci commissionati a compositori contemporanei per i medesimi strumenti scelti dal grande maestro Ligure a guisa di confronto, di rispecchiamento, di contrappunto creativo all'opera di Berio, un ampio progetto genovese concepito nel nome e nel segno di strumenti, appunto ai quali Berio ha dedicato la sua attenzione, un insieme di opere davvero fantasiose che esprime, ed è raro, una testimonianza del percorso creativo nei 5 anni che corrispondono al periodo durante il quale Berio ha scritto le sequenze, dunque progressivamente anche adattando il linguaggio al tempo, alla conoscenza degli interpreti e al rapporto con il loro strumento. Inizieremo questo omaggio a Berio, come venne appunto dedicato a questo grande compositore il 27 settembre dello scorso anno a Genova. Inizieremo con la sequenza numero 9 per clarinetto di Luciano Berio, un lavoro importante, un lavoro affidato in questo caso a un clarinettista di grande valore che si chiama Fabrizio Meloni. Lo ascoltiamo, la durata di circa 15 minuti.

E questa era la sequenza numero 9 per clarinetto, ne esiste anche una versione per sassofono contralto, è sostanzialmente una lunga melodia che, come quasi tutte le melodie, dice Luciano Berio, implica ridondanza, simmetrie, trasformazioni e ritorno. E Berio scrisse nel 1980 questa sequenza per il grande compianto Michel Arignon, e qui l'abbiamo invece ascoltata dal grande clarinettista Fabrizio Meloni in questo bel concerto genovese, che proseguiva con un capriccio per clarinetto della compositrice Daria Scia, una compositrice classe 1986, diplomata in pianoforte, poi ha completato gli studi di composizione all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma con Ivan Fedele e con Michelangelo Lupone, e i corsi estivi di perfezionamento dell'Accademia Chigiana di Siena con Salvatore Sciarrino. Qui appunto il suo capriccio per clarinetto è eseguito dallo stesso Fabrizio Meloni. Buon ascolto.

Applausi a Palazzo Ducale a Genova il 27 settembre dello scorso anno, anche per il capriccio per clarinetto della compositrice Daria Scia. Il concerto proseguiva con la sequenza numero 10 per tromba e risonanze di pianoforte di Luciano Berio, un brano appunto scritto da Berio nel 1984 per il trombettista statunitense Thomas Stevens, ed è un brano interessante anche dal punto di vista tecnico, perché si tratta di un brano in cui il pianoforte viene usato unicamente come risonatore. Dunque Berio richiede che il pianista prema i tasti sul pianoforte senza suonare lo strumento, e dunque suonando la tromba, il solista suonando la tromba dentro il pianoforte, dunque accostato alle corde del pianoforte, le corde vibrano e risuonano per simpatia. L'effetto è così sottile che il piano deve essere abitualmente amplificato per essere ascoltato in una sala da concerti, e si prescrivono appunto alcuni microfoni a contatto da parte dello stesso Berio per riuscire ad ascoltare questo suono. Dunque un lavoro prezioso, interessante, in cui lo strumento, la tromba, viene usata in modo naturale, diciamo così, e diretto, e forse questa nudità dello strumento che fa di questa sequenza decima la più ambiziosa di tutte le sequenze, questo a detta dello stesso compositore Luciano Berio. Questa sera ascolteremo appunto la realizzazione della sequenza 10 per tromba e risonanze di pianoforte dalla tromba di Antonio Faillaci, che è un grande trombettista diplomato nel 2004 al Conservatorio di Ginevra nella classe di Jean-François Michel, e poi ha approfondito gli studi un po' altrove e in diversi luoghi in Europa. Dunque ascoltiamo questa sequenza numero 10 per tromba e risonanze di pianoforte di Luciano Berio, ripeto, 1984, un lavoro che ormai ha più di 40 anni, per una durata di circa 16 minuti e 27 secondi.

E questa era la sequenza decima per tromba e risonanza di pianoforte 1984 di Luciano Berio, che definiva questa sequenza in particolare la più ambiziosa tra tutte le 14 sequenze composte appunto da Berio nel corso di così tanti anni, e proseguiva nella descrizione di questa sequenza dicendo che la trasformazione e il superamento di aspetti strumentali o vocali idiomatici sono spesso intrinseci allo sviluppo musicale delle mie precedenti sequenze. In sequenza decima per tromba, risonanza e pianoforti non ci sono invece né trasformazioni timbriche né cosmesi di alcun tipo, e dunque la tromba viene usata in maniera, come avevamo detto, molto naturale, anche molto diretta. E la straordinaria, direi, interpretazione in questo caso di Antonio Faillaci alla tromba davvero rendeva giustizia a un lavoro complesso e al tempo stesso ricco di sfumature che Faillaci mi sembra abbia colto perfettamente. Ascoltiamo ancora però questo grande trombettista nel capriccio che segue appunto la sequenza 10 per tromba di Luciano Berio. È un lavoro di Simone Caserta, un giovane compositore classe 1999 già molto promettente, che ha scritto appunto un capriccio in risposta, potremmo dire, creativa al lavoro di Luciano Berio.

Applausi anche per il capriccio per tromba di Simone Caserta, classe 1999. I compositori che sono stati selezionati per l'affidamento di brani, appunto capricci per strumento solista, concepiti anche come risposta a ciascuna delle sequenze di Luciano Berio per strumento solista, dunque eseguiti e immaginati e composti soprattutto appunto come una sorta di risposta creativa, una sorta di contrappunto appunto creativo da parte appunto di giovani compositori, sono stati quasi in gran parte tutti allievi delle prestigiose Accademie Nazionali di Santa Cecilia, Accademia Chigiana di Siena, e invitati a partecipare a questa occasione, appunto, che si configurava come omaggio a Luciano Berio da parte della GOG, Giovine Orchestra Genovese, Palazzo Ducale a Genova il 27 settembre scorso, con il titolo Sequenze e Capricci. Il concerto proseguiva con l'ultima sequenza che ascoltiamo, che è la sequenza numero 11 per chitarra di Luciano Berio. Berio ha dichiarato che ogni sequenza è prima di tutto un incontro umano tra un virtuoso e un compositore, entrambi ugualmente curiosi e desiderosi di nuove esperienze. Comporre per un virtuoso degno di questo nome oggi vale oggi soltanto per consacrare un'intesa particolare tra compositore ed esecutore, anche come testimonianza di un rapporto umano. Questo dice Berio parlando della sequenza undicesima per chitarra e la racconta in questo modo, dice: con sequenza undicesima mi interessava sviluppare un dialogo tra l'armonia pesantemente idiomatica legata all'accordatura dello strumento, la chitarra appunto, e un'armonia diversa. Il passaporto, dice Berio, tra i due lontani territori armonici è l'intervallo di quarta eccedente. In sequenza undicesima sono presenti anche due caratteri strumentali e gestuali. Uno ha radice nella tradizione della chitarra flamenca e l'altro nella chitarra classica. Il tramite tra le due storie è stato il mio desiderio di sperimentare con uno strumento che amo molto. Il dialogo tra le due dimensioni armoniche da una parte e tra quelle tecniche e gestuali dall'altra avviene attraverso processi di scambio e di trasformazione continua di caratteri specifici e figure chiaramente riconoscibili. Venne scritta la sequenza undicesima per chitarra tra il 1987 e il 1988, quasi 40 anni fa, per il grande chitarrista Eliot Fisk. Qui lo ascoltiamo invece dalla chitarra di Giuseppe Mennuti. Buon ascolto. Ascoltiamo invece dalla chitarra di Giuseppe Mennuti. Buon ascolto.

Molti sentiti applausi per la sequenza numero 11 per chitarra di Luciano Berio, un lavoro del 1987-88 che abbiamo ascoltato in questa registrazione effettuata il 27 settembre scorso a Genova, Palazzo Ducale, nell'ambito della rassegna della GOG, Giovine Orchestra Genovese, come omaggio a Luciano Berio, con sequenze, dunque l'integrale delle sequenze per strumento solista che abbiamo appena finito di ascoltare, perché la sequenza undicesima, appunto, era l'ultima in programma per questo lavoro. Sequenze di Berio, lo ricordo, in tutto sono 14, forse 15 se consideriamo una derivazione dalla sequenza per violoncello concepita poi da Stefano Scodanibbio, anche trascritta per contrabbasso. Alla chitarra c'era il giovane valente chitarrista lucano Giuseppe Mennuti, nato nel 1994, un chitarrista che ha studiato presso il Conservatorio di Potenza e poi in giro per l'Europa, diventando appunto un punto di riferimento soprattutto per i musicisti e compositori di musica contemporanea. E lo ascoltiamo poi nell'ultimo brano in programma per questo cartellone, che è Il Capriccio per chitarra di Edoardo Dadone. Edoardo Dadone è un compositore giovane del 1992, ha studiato chitarra, si è diplomato però in composizione nel 2017 con Giorgio Planesio presso il Conservatorio di Cuneo, che è poi la città di nascita di Edoardo Dadone, e ha studiato in seguito con Giorgio Colombo Taccani, poi ha seguito corsi di composizioni con Gervasoni, con Filidei, con Fabien Lévy e altri, ed è stato compositore in residence dell'ensemble Divertimento nel 2021. Anche a Dadone è stato chiesto di scrivere un capriccio per chitarra come risposta creativa alla sequenza di Luciano Berio. Anche in questo caso il chitarrista è Giuseppe Mennuti.

E il Capriccio per chitarra di Edoardo Dadone conclude questo concerto della rassegna GOG Giovine Orchestra Genovese, configurato come un omaggio a Luciano Berio, con il titolo Sequenze e Capricci. Ricordo i protagonisti di questo concerto: al clarinetto Fabrizio Meloni, alla tromba Antonio Faillaci, alla chitarra Giuseppe Mennuti, che appena finito appunto di eseguire questo capriccio per chitarra di Edoardo Dadone. E ricordo anche i nomi dei compositori: al di là di Luciano Berio, autore delle tre sequenze che abbiamo ascoltato questa sera, c'era anche Daria Scia, Simone Caserta e appunto Edoardo Dadone, tutti compositori piuttosto giovani. Ed era questa anche l'ultima pagina in programma questa sera. Siamo arrivati dunque alla conclusione di Radio 3 Suite, che è un programma curato da Bruno Ruffolo e realizzato da Monica Donofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Io ringrazio Valerio Giannetti, regista di questa serata, e ancora Fabio Melis e Simone Dall'Orca con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite e anche con il sottoscritto è per domani sera, a partire dalle 19:50 più o meno saremo su queste frequenze per presentarvi ancora un doppio cartellone musicale interessante. Ci saranno due concerti, uno quello delle Domeniche dell'Auditorium, il numero 8, con l'Ensemble d'archi dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, con musiche di Tommaso Antonio Vitali e di Max Richter, dunque un bel contrasto. E poi un concerto alle 22:30 di jazz a cura di Valerio Corzani dal Intone Jazz Festival del 2025, edizione 2025. Il concerto è di Scott Robinson e di Matthias Barta Trio, con musiche che vanno da Cole Porter, Scott Robinson, Sidney Bechet, Oggy Carmichael, Barton Lane e tanti altri. Dunque, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento domani. Dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni e un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3. Buonanotte a tutti voi.

Che emozione la musica di Alifar Katuré, calorosa, ipnotica, piena di sentimenti e ribellioni, innovativa, che profuma di terra e sole, che ha aperto così una nuova notte di battiti. Benvenute e ben ritrovati da noi, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Ali Touré Farka è quasi omonimo, è stato l'esordio su vinile europeo del 1976 di Ali Farka Touré. Un disco dalla bella copertina colorata, cerchi concentrici, con al centro il suo viso sorridente, e si tratta di uno di una serie di album intitolati semplicemente con il suo nome, che Touré ha pubblicato in Francia tra la metà degli anni 70 e i primi anni 80. E la sua musica in Francia era arrivata tramite delle incisioni che lui stesso aveva realizzato nello studio di registrazione della radio dove aveva iniziato a lavorare, Radio Mali a Bamako, dove aveva iniziato come tecnico del suono. Inviò le cassette a diverse etichette discografiche e alla fine l'etichetta parigina Sonafrique li pubblicò. E da cosa nasce cosa? E a metà anni 80 il DJ britannico Andy Cashaw, che era a Parigi a caccia di dischi da suonare a BBC One, si fece attrarre da una copertina Sonafrique, dove in questo caso era il colore rosso che dominava e incorniciava la foto di una bella scena da cortile maliano. È il disco che poi da lì in avanti si chiamò l'album rosso. E una volta tornato a Londra e ascoltata la musica di questo chitarrista e cantante maliano, rimane affascinato, si rende conto di aver scovato qualcosa di davvero speciale e lo trasmette subito in radio alla BBC. Arriva immediatamente la conferma dagli ascoltatori, che a loro volta rimangono ammaliati. E così l'avventura sonora di uno dei musicisti africani più amati, più conosciuti e più influenti ha inizio anche a livello internazionale. E questa notte Battiti è a lui dedicata, alla sua musica, alle sue collaborazioni celebri, nel ventennale della sua scomparsa, avvenuta il 6 marzo 2006, una morte annunciata dal Ministero della Cultura del Mali. Touré aveva 66 anni.

Le Jeune Chansonnier du Mali è un altro titolo scelto dalla Sonafrique per i primi dischi francesi di Alifar Katuré, e anzi questo è il debutto acustico del musicista maliano nato nel 1939 sulle rive del fiume Niger nel villaggio di Kanao, non lontano da Timbuktu. Faceva parte della comunità Songhai e la sua famiglia si trasferì nel vicino villaggio di Niafunké quando era ancora un neonato. Touré poi dedicherà dischi ed energia alla sua piccola città sul Niger, ne divenne anche sindaco prima di morire, e durante la notte lo ascolteremo sicuramente il suo album intitolato proprio Niafunké, straordinario ritorno da grande artista alle proprie radici, il Mali profondo. Furono i genitori a scegliere il suo leggendario soprannome Farka. Lui era il decimo figlio, l'unico che riuscì a sopravvivere oltre l'infanzia, e così poi raccontò l'artista, visto che in Africa è usanza, se si hanno altri figli che sono morti, dare al bambino uno strano soprannome. La mamma scelse Farka, letteralmente asino, un animale particolarmente ammirato per la forza, la tenacia e la testardaggine. E infatti, nonostante i divieti sociali che gli proibivano di suonare qualsiasi strumento e diventare un griot, l'asino Farka Touré tirò dritto e iniziò ad autocostruirsi strumenti per imparare a suonare. Un altro punto chiave della sua formazione sono stati i concorsi nazionali dei talenti che si organizzavano in Mali durante gli anni 60, dove si riunivano diversi gruppi etnici che vivevano all'interno della nazione appena indipendente, e dove si presentarono i Bambara del Sud, i Tuareg nomadi del Nord, i Fula, gli stessi Songhai. E fu durante questi concorsi che Touré assorbì la musica di tutte queste diverse culture e imparò a cantare in sette lingue. Ad esempio, nel suo classico Diarabi, nel disco diviso con Ray Cooder, Farka Touré canta in Bambara.

E con Di Arabi, un brano tradizionale arrangiato così da Lifar Katouré, siamo entrati quasi a gamba tesa nella discografia dell'artista maliano, nel senso che siamo precipitati direttamente dentro al suo album di maggior successo internazionale, quello registrato appunto con Ry Cooder, pubblicato nel 1994, che gli valse il Grammy per il miglior album di world music di quell'anno. Un lavoro che trasuda delicatezza, dolcezza e disperazione allo stesso tempo, che consacrò ancora di più a Lifar Katouré, che però non aveva mai troppo amato essere definito il John Lee Hooker del Mali o il bluesman africano. Era felice dei complimenti, ovviamente, ma ha sempre rivendicato che la sua musica era ben più antica del blues, e lo ha pensato sin da subito, dalla prima volta che ascoltò proprio John Lee Hooker. Ho sentito la sua musica, mi è piaciuta, ma non capivo, e ho pensato immediatamente da dove hanno preso questa tradizione, perché in realtà è qualcosa che ci appartiene alla tradizione africana.

qui eravamo ancora nel cuore di Talking Timbuktu con Amandrai, la quinta traccia del disco realizzato da Lifar Katura insieme a Ray Cooder, un lungo viaggio ipnotico che richiama nell'andamento, nel ritmo, nella sovrapposizione delle chitarre, proprio lo stile caro a John Lee Hooker e in generale al blues afroamericano. Come detto, Farka Touré cantava solitamente in una delle numerose lingue africane, qui era in Tamashek e ad accompagnare blues afroamericano. Il canto trascinato e la chitarra qui elettrica.

Noi nella nostra notte che stiamo dedicando ad Ali Farka Touré nel ventennale della sua scomparsa e che potete riascoltare in streaming su Rai Play Sound, così come tutte le puntate di Battiti, torniamo a Londra, passando di nuovo dal Mali però, e a quando Anne Hunt della World Circuit Records, dopo aver ascoltato il disco rosso trasmesso alla BBC da Andy Kershaw, si mise sulle tracce di questo chitarrista cantante africano che riusciva ad emozionare, e partì per il Mali. E lo rintraccia proprio grazie a Radio Mali, e da lì iniziò una per entrambi proficua collaborazione che fruttò tanti stupendi album, decollando da un altro disco senza titolo, cioè semplicemente omonimo, Ali Farka Touré, registrato questo tra il settembre e l'ottobre 1987 a Londra, dove appunto Touré era arrivato insieme ad Anne Hunt, la produttrice che aveva fondato giusto l'anno prima la label britannica, la World Circuit, che diventerà così fondamentale per Ali Farka Touré e anche per tanti altri musicisti. E in quel momento l'etichetta si stava specializzando a pubblicare proprio artisti cubani e africani.

C'è sempre la chitarra intensa e la voce senza tempo di Alifar Katuré nella Notte di battiti che a lui stiamo dedicando. Vi ricordo anche che tutte le scalette dettagliate delle nostre puntate le potete trovare anche sul nostro profilo Facebook Battiti Radio 3. E dopo l'agilità serpeggiante di Tim Barma abbiamo ascoltato anche questa Timbindi, che abbiamo tratto dal doppio CD Red and Green, la raccolta che la World Circuit ha prodotto per dare nuova luce a due album rimasti leggendari degli anni 80, del 1984 e del 1988, e che facevano parte appunto di quella serie intitolata semplicemente Aliture Farca. E poiché si avevano pochissime informazioni sul contenuto, erano conosciuti soprattutto per il colore delle loro copertine, come detto l'album rosso e in questo caso anche l'album verde. Nella side red spiccava la Timbindi che abbiamo ascoltato, un brano cantato nella sua lingua, Songhoi, mentre dal lato green abbiamo scelto Il potere della saggezza, una lunga composizione dedicata a Mbaudi Denga Manga, dove il ritmo è dolente e innovativo, la voce stile griot, narrativa malinconica, e con Touré, chitarra e voce, troviamo anche il griot Boubacar Hamadoun Farana, e a suonare l'ongoni c'è Ousmane Gadjaka.

Registrato a Bamako presso gli studi di Radio Mali nei primi anni Ottanta, le musiche di Ali Farka Touré raccolte nel doppio disco Red and Green, il lato green uscirà poi anche con il titolo African Blues. Altra svolta nella carriera straordinaria di Farka Touré arriva nei primi anni 90 con due dischi, The River e The Source, che iniziano a includere tanti musicisti diversi e altrettante collaborazioni interessanti. Ad esempio c'è Taj Mahal su The Source del 1992 e lo ascolteremo subito dopo l'atmosfera viscerale di questo brano Ey Gana, dove fa capolino anche l'armonica del cantautore britannico Rory MacLeod e dove troviamo anche un andamento leggermente reggae in un disco The River che racconta la vita e la cultura del suo popolo intorno al fiume Niger.

E come promesso, siamo passati anche da dove in due brani c'è Taj Mahal e in altri come nell'indomabile brano che apre tutto il lavoro e che abbiamo ascoltato ora, Goye Kyr, la voce è quella di Afel Bokum. Poi, come detto in precedenza, arriva il 1994 e il Grammy con Talking Timbuktu, la collaborazione con Ray Cooder, e qui Ali Farkature diventa una leggenda assoluta, perché invece di sfruttare il momento, la sua fama enorme, la sua carriera internazionale, decide che non ne vale così la pena, meglio tornare alle proprie radici, a vivere e a registrare musica con mezzi semplici. D'altronde lo raccontò anche lo stesso Ray Cooder, che a Touré non piaceva per niente, quando hanno registrato il loro disco collaborativo, andare negli studi di Hollywood, che descriveva come un luogo dove si respirava cattiva energia. Non gli piacevano neanche gli Stati Uniti in generale, li definì infatti uno spiritual car park. E allora Farkature torna a Niafunké, torna a suonare in modo originario e circolare, niente studi sofisticati, circondato dai suoi amici musicisti di sempre, con brani scarni e ripetitivi che segnano proprio il riavvicinamento alla dimensione più congeniale, rurale, folk e rituale che gli appartiene. Il disco è un omaggio al suo villaggio, Niafunké, e a ribadirlo l'album si apre così con Alice Ear.

E questa notte Battiti il tempo ci sta sfuggendo, abbiamo con noi ancora tantissimi dischi bellissimi di Elif Alkaturé ancora da ascoltare insieme, ma tra una manciata di minuti dobbiamo chiudere. Allora saltiamo direttamente alla serie dei tre lavori usciti dalle sessioni di registrazioni catturate da Nick Gold della World Circuit all'Hotel Mandé di Bamako, con Alkaturé e l'altra star della musica maliana Toumani Diabaté. La vista è sempre sul fiume Niger, la loro intesa strepitosa, entrambi diranno che la musica fluiva in modo naturale e senza sforzo, un ideale incontro tra le tradizioni songhai del nord del Mali e quelle bambara del sud del Mali. Il primo delle tre parti ricavate dalle The Hotel Mandé Sessions è In the Heart of the Moon del 2005, al quale seguirà l'ultimo disco firmato dal musicista maliano Elif Alkaturé, Savan, album pubblicato postumo nel luglio 2006, circa 4 mesi dopo la morte di Touré. Da In the Heart of the Moon ascoltiamo il classico I Ga Bani, con lo zampino di Ray Cooder al pianoforte a colorare di atmosfera cubana il brano, e da Savane invece abbiamo scelto Yerbunda Farah.

Era il 6 marzo 2006 quando Ali Farkaturé lascia questa terra e ci fu grande commozione in tutto il mondo, naturalmente in Mali anche, grande partecipazione ai funerali al confine tra il Sahara e il Sahel. A voi grazie per l'ascolto, i saluti arrivano con uno dei brani che Martin Scorsese scelse per il suo documentario Viaggio tra il Niger e il Mississippi. Scorsese presents the blues Feel Like Going Home, e tra Robert Johnson e Charlie Patton c'è anche Ali Farkaturé e la sua Mali Jeep.

0: todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Girolamo Frescobaldi, Maddalena della Croce, sonetto spirituale. Ensemble Ausonia.

0: Di Girolamo Frescobaldi abbiamo ascoltato
1: Bartolomeo Tromboncino, diminuzioni di Paolo Tognon sopra Virgine Bella. Paolo Tognon, fagotto.

0: Di Bartolomeo Tromboncino abbiamo ascoltato le diminuzioni di Paolo Tognon sopra Virgine Bella. Paolo Tognon, fagotto.
1: Gaetano Donizetti. Tre liriche per voce e pianoforte. Amor marinaro. Una lacrima. Il sospiro. José Carreras, tenore. Martin Katz, pianoforte.

0: Di Gaetano Donizetti avete ascoltato tre liriche per voce e pianoforte. José Carreras, tenore. Martin Katz, pianoforte.
1: Giovanni Pierluigi da Palestrina. Sicut Cervus. Mottetto a quattro voci con interpolazioni del Gregoriano. Elementi del coro da camera Odecaton, diretti da Paolo Dacol.

0: Di Giovanni Pierluigi da Palestrina avete ascoltato Sicut Cervus, mottetto a quattro voci con interpolazioni dal gregoriano. Elementi del coro da camera Odecaton diretti da Paolo Dacol.
1: Mario Castelnuovo Tedesco, toccata opera 83 per violoncello e pianoforte, introduzione, aria, finale. Vito Paternoster, violoncello. Giovanni Torlonano, pianoforte.